In tasta testo chianta starraquan schioppa una bella rosa pegolia a chi m'ha fatta chiagnare sciaman. Le dico rosa mia tu me perdona si te

Cosa? Adesso cantiamo una canzone molto triste. Lucardillo, The Goldfinger.

Sto cortiel nascondo la ca, ficca cilla diritta lo cuore e lo sang tu mai da portare.